Kita mau nyanyi dulu sama-sama. Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sini senang.